0: che è impossibile essere felici nel posto più bello del mondo.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.